0: is, I don't know your mind.
1: Basso.
2: Enemmän tunnetta.
1: Enemmän bassoa.